자빈다만이 하르버버. Lasciali alla mano. Buon dia, come stai? È topo, obrigado. Você non sta bene topo. Ok. Agora sei che topo non può salire. Non può salire, cale baba. Non vuoi la caradio. Mingola sa tampa. Numero è Mariana. Mariana. Ruowi. Ruampula. Stavo a guenta firme.